0: Sì, no, niente nuovo.
1: Sì, Nani.
0: Dico quello che è fuori, navigate gare con me.
1: Sì, buono.

0: di Fabio, no?
1: Che di fa?
0: Abbiamo un po' così.
1: Senza me, ma.
0: We won November 4. Alpha. Alpha 5. Alpha Papa. 0. Delta Charlie. 802. 018.